0: Mary.
1: Tu hai moglie, figli, nipoti?
0: Sì.
1: Allora, se vuoi rivedere la tua gente, sta buono e non ti succederà niente.
0: Gesù, Gesù!
1: Oh, a Gesù non piacciono i film pornografici.
0: Gesù mio, aiutami!
1: Sta zitto, tanto Gesù non viene. Lui preferisce starsene in cielo.
2: Certo, come ha chiesto qua da noi, la Madonna alla processione ci fanno fare.

0: minchia, contorsionista, eh!
1: Questa panza tu non lo farai mai!
2: Io ci farei certe numeri che nemmeno il Kama Sutra mi potrebbe bastare!